0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
3: A quanti patiranno ingiustizia? Generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona d'Istria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.